la vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom, e l'universo fa

0: Paqui, l'emissiu.
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre occità de l'Albizès.
3: Sul las ondes de Radio Albizès e RCF País Tarnés.
4: Bonsoir a totes e a totes. Sejam en el Centre Cultural Occità d'Albizès, sus RCF País Tarnés, en partenariat amb Radio Albizès. Su a me vautres, Francesa, Marisa, Nicola, Renat e Silvet, que meni l'emissiu. Gen un quad de mai amb Christian Mathieu, lo medecí al campestre del costat de Castelnau de Montmirail. Estuzzù non fa da cuzzo a menge, e a queste quop onan esce testimoni di uno besciunado che lo supren. Allora, a quel racconto si dice i beje son l'une. Avant de cominciare, qualche esplicazione su dei muts che su papla currenze e che su empleats per Christian Mathieu. Nous parlo dello levandiero, on può dire tove lo levaduiro. En francese è la sage femme. Pimpelezza. Pimpelezza vuol dire cercare paupos, paupezza. E embobutit vuol dire estobugit, espontat. Allez, Renat, a tu.
5: Es pas necessari d'être clairatazun per fare un reconnaissance de sexe. On peut poser pas brico. En plein milieu d'une tournade d'estiu, plein soleillado, un drôle de 3 kilos, nasquet chambrico trastezza. Vejo la mamá pel premier cop, à la place de son médecin absent. Et réoccupat à bestie le nénet, quand elle me dit
0: Doctou, sentis ce qui compte que buto.
6: Oh, est-ce le surface, une seconde, et finit. Répondere tout en acabant mon travail de levandiero.
0: Creses? Trobi que buto pla gros.
3: Eh, daixeri lo droulet e agatzeri la iral aprep aver tirat sul cordo. Mos dos dets esperavo lo dome del surfaix. Tabe pimpeletzero dos segundos per me transmetre lo diagnostic de l'écure. Un porrit parel de castoñons. Tout est babubit, ma cridère.
6: Eh, est-ce pas au surface? Est-ce une drôle?
3: Dint une butade, bandiguette une iragne. Oh, per milio dire, une graulio. Oh, pejavo pas 3 kilos comme son catette, qui t'a même pas la mitade, pauvre béchonnet transfusate. Me faguette à l'homme piétate, che demanderi alla famiglia. E beh, lo battezzaren.
6: E beh, pel cas che sia e pas trop tard per aqueste, lo bo battezza. Porta medaglio fresche, così lo vuole sapela.
0: Per un rolle, abbian causit peire. O frances.
6: E beh, sera frances.
5: E battezzeri lo paure, panna de noiritura mairala. Frances, bisquette, grazie a una maire brava nourrice. D'in qualche settimana tornò a passare un fraire, verità che passava prima la pupo, e che se trazzava passo, se ne dimorario presso un catet. Abbiò propatito il talento 9 mesi di ring. Qualche zona prepa che non ha senso, mezz'eri d'intrare il plavio e il curato della parrocchia, e creare che venio per in. Venio tut simplemente in paesa camminata, espresso per me mercezza di ciò che abbiamo fatto.
6: Sabes, paire, ero tan feble e tan magre che creare che vivere passe, eh? Perché qualche giorno, allora, mi sono creguto autorizzato.
5: Ma avevo già fatto, e vos venio felicità, e vos mercezza, per vostro bravo iniziativo.
0: N'acabavo pas de me dire merci e de paravlos aimablos en lausan mon esperit de decisiu. Mon batisme ero bu, et l'enregistrait à Ital, en battet sans pas, elle, son que peire. Creguer y canabo sul suliet se rebira per me balia sa benedictio. Se rebiret per me fa un darie pulit sourire, sens, praco, le bas a madrezzo. Sui sigur que bo faguet moura lumen, es aital que bo resaupte peri. Ero un brave biel curat de l'ancien tens, cabio lo respect et lo sens del sacrat.
4: Eh bien, aqueste cop, su de vexus, me participau egalitate, n'y a eu que s'en sortis tout suste, me torno a ratrapar son retard. Anam pulsau in bussi e ne scuten un bretto l'alfennas de pel piuez cantat pel trio del Prat.

0: buono a niente.
1: Buono a rien.
0: Non sai e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero. T'es chiant, toi, t'es qu'un chiant.
0: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
1: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe, non sono terra.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
0: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla.
1: Smagrisci di rabbia. Sans jamais la montrer.
0: Ferma, ti aspetta.
1: Vai via.
0: Ferma, ti aspetta.
1: Non c'hai fretta.
0: Non c'è fretta.

La di dum la di la di dum la di la di da di da di da di da rum la di dum la di da di dum la di da di da di da di da di dum dum la di la di dum la di la di la di la di da di der la di dum la di la di dum la di la di da di da di da di dum oh oh la di la di dum la di la di la di la di la di der oh oh la di da di dum la di da di da di da di da di dum oh oh.

sama cosa un giorno infine l'unione sangue show ogni scia di sciatnara ora sangue show.